0: flagellati, superbi, blasfemi, parenti, se non vuoi niente, ingrati, scheletri.
1: From our studios to the world, here comes another long set of your favorite hits.